0: qua precavio, suono de pio e farla sì. Che passa? Che è esso?
1: Non sai chi entrò?
0: E chi?
1: Che tienes?
0: A la parte Dio! Che grazia! Che bucca nutte de haki!
2: Mi ha chiesto,
0: mi ha chiesto! Per chi erete sì?